Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio, tutti i frutti.
0: Mondo Radio, tutti i frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio, tutti i frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa, anche se per quest'ultima lo spazio viene ridotto rispetto alle previsioni. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Giuseppe Conte sfida Schlein sulle primarie per scegliere il leader della coalizione. Credo a questo punto che non ci siano alternative, ha detto il presidente pentastellato dopo le parole della segretaria della PD Schlein. Abbiamo il doppio dei voti, non è che uno vale uno nell'alleanza. Affronterò le primarie con spirito unitario, non consentirò che diventino un duello rusticano tra leader, dice poi Conte. Sarebbe disastroso. La cronaca: il tribunale di Torre Nunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà a mano le sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente della G7 sull'argomento. Il tycoon, prima di partire per l'Alabama, ha elogiato l'Europa: è stata eccezionale. Trump infine ha confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel, affermando che tale misura non è mai stata realmente presa in considerazione. Siamo al calcio. Serviva un'impresa per battere la Francia allo Stade de France e l'impresa è stata sfiorata. Grazie ad una prestazione coraggiosa l'Italia pareggia infatti 1-1 la classicissima contro i Transalpini e sale così a 4 punti nel gruppo 1 della Liga di Nations League, dopo il KO rimediato contro il Belgio nella prima giornata e la vittoria sulla Turchia nella seconda. Zinedine Zidane, che ritrovava gli azzurri per la prima volta dopo la finale della Coppa del Mondo persa nel 2006 e la famigerata testata rifilata a Marco Materazzi, si deve quindi accontentare di un pari nel suo debutto da CT sul suolo francese, visto che il gol di Bastoni risponde al vantaggio di Olise. Ed è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Pronti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio, tutti i frutti, Mondo Radio.
4: Mondo Radio, la radio

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 7 e 8 primi. Siamo al 3 ottobre, Lucio del Casale con voi il sabato fino alle ore 9.40 per la prima parte del Buongiorno Salento, poi come di consueto dalle 10 ci sarà Giustina a tenervi compagnia. Anche oggi bella giornata, un po' umida, ma temperature intorno ai 17-18 gradi, ma c'è un bel sole, quindi è probabile che anche oggi si arriverà ad avere temperature intorno ai 27-28 gradi intorno a mezzogiorno. Ma per quanto riguarda le previsioni del tempo, ricordo alle 11:15 avremo il nostro Giuseppe De Vitis, direttore di supermeteo.com, per le previsioni del tempo. Tutto questo all'interno della seconda parte del Buongiorno Salento insieme a Giustina. Ancora a tutti una buona giornata, buon sabato.
1: Pubblicità.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza, in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Hey hey hey, sono Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

Una rissa tra detenuti, alcuni armati di bastoni rudimentali, si è scatenata ieri nel carcere di Lecce, probabilmente provocata da contrasti legati al traffico, al controllo di traffici illeciti e all'introduzione di droga e telefonini all'interno dell'istituto penitenziario, addirittura anche con i droni. Lo fa sapere il SAPPE, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Stando alla ricostruzione fornita dal sindacato, intorno alle 13.30 un gruppo di detenuti della terza sezione avrebbe approfittato della presenza di un solo agente, lo avrebbe accerchiato e costretto a consegnare le chiavi. Successivamente alcuni detenuti muniti di bastoni rudimentali si sarebbero diretti verso l'ingresso del cortile della seconda sezione, dando vita, riferisce il sindacato, ad una violenta rissa tra i gruppi contrapposti appartenenti a potenti clan baresi, Strisciullo e Capriati. Gravissime irregolarità procedurali, revisione del progetto, la giunta approva in 2 ore un progetto lievitato in volumetria, altezze, cemento. La battaglia contro il mega parcheggio dell'ex foro boario a Lecce compie un doppio decisivo passaggio per le vie legali e giudiziarie. Il comitato cittadino Foro Boario ha notificato lo scorso martedì il ricorso al TAR Puglia per bloccare un'opera che rischia di cancellare la storica piazza pubblica all'ingresso della città. Inoltre, nella mattinata di ieri, i residenti hanno formalizzato un esposto presso il comando dei carabinieri per l'ipotesi di falso in atto pubblico. Sul nuovo parcheggio dell'intermodalità, come noto, si sta consumando una battaglia che è anche politica. Ricordiamo che il parcheggio costa 29 milioni ed è finanziato dai fondi del CIS. Doveva essere interrato nel progetto del governo della giunta di centrosinistra di Salvemini. L'amministrazione di destra, invece guidata da Adriana Poli Bortone, ha optato per una struttura multipiano fuori dal livello con circa 763 posti auto.

0: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Perdere tempo,
1: pareggio
0: di Bargo. Tiro, per parere le grano, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
2: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente. Pubblicità.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.
7: Ancora fuochi nel Salento, terreno impervio, fiamme difficili da raggiungere. A Lecce un intervento dei vigili del fuoco per un vasto incendio di vegetazione divampato nella zona Fondone. Le caratteristiche dell'area hanno reso particolarmente complesse le operazioni di spegnimento, tanto da rendere necessario l'intervento anche di un Canadair. Quattro colpi di pistola esplosi in aria per scoraggiare i residenti a garantirsi la fuga e il concitato epilogo di un tentato furto avvenuto l'altra sera a Specchia, dove una banda composta da quattro uomini incappucciati ha preso di mira un camion parcheggiato nel cortile della scuola dell'infanzia di via Montessori. L'allarme è scattato intorno alle 22, quando i quattro, con il volto coperto da passamontagna, si sono introdotti nell'area esterna dell'istituto con l'obiettivo di impossessarsi dell'automezzo. I movimenti sospetti dei malviventi hanno attirato l'attenzione di alcuni residenti. Dalle abitazioni sono partite grida e richiami che hanno messo in allarme i quattro, mentre contemporaneamente è stato lanciato l'allarme al 112. A quel punto la banda ha deciso di rinunciare al colpo.

Un furto da 160.000 euro, una parte di gioielli che in pochi giorni sarebbe stata immessa nel circuito di compravendita dell'oro, e un'indagine che, seguendo le tracce lasciate dalla refurtiva, ha consentito ai carabinieri di ricostruirne i successivi passaggi. Il quadro che è emerso dalle indagini dei carabinieri di Campi agli ordini del comandante Giannone. Grazie a queste indagini è stata emessa la misura cautelare in carcere nei confronti di due persone gravemente indiziate in concorso di furto aggravato in abitazione, ricettazione, detenzione abusiva di materiale esplodente e detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Grande disagio ieri lungo la strada Lecce-Brindisi. Tre automobili sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto all'altezza di Tor Chiarolo. Nel drammatico impatto una persona è rimasta ferita e soccorsa dai sanitari del 118. Pesanti le ripercussioni sul traffico, la carreggiata in direzione Brindisi è stata completamente bloccata per consentire i rilievi di rito, la rimozione dei veicoli incidentati e la messa in sicurezza dell'arteria stradale.

5, sempre in diretta sulle frequenze di Mondo Radio insieme a Lucio Del Casale su Mondo Radio. Il Buongiorno Salento quindi prosegue. 10 kg di hashish finiscono sotto sequestro in manette un 26enne di Manduria, Nazareno Bianco, incastrato dagli agenti della squadra mobile di Lecce nelle scorse ore. Tutto è cominciato il 31 luglio quando presso la sede leccese di una nota società di spedizioni è stato notato un pacco sospetto che presentava un taglio laterale. Attraverso lo squarcio della scatola si potevano chiaramente intravedere diversi panetti di droga confezionati e nascosti insieme ad una cassa musicale portatile e a polvere di caffè e naturalmente utilizzato per coprire l'odore. I successivi accertamenti degli investigatori hanno confermato l'esatta natura e il peso del carico illegale, dando inizio quindi ad una complessa attività investigativa. Gli agenti hanno analizzato i filmati dei sistemi di sorveglianza della zona, incrociato i dati con altre persone, riuscendo così a risalire alla reale identità del destinatario del pacco. Naturalmente i poliziotti hanno ottenuto la misura restrittiva al carico del 26enne tarentino. Tentata rapina lungo la provinciale 334, 23enne ferito al polso, sono in corso delle indagini. Il giovane di origini marocchine si è presentato ieri mattina dai carabinieri per denunciare un'aggressione subita il 30 settembre. Secondo quanto riferito dalla vittima, mentre percorreva a piedi un tratto di strada nel territorio comunale di Matino, è stato affiancato da due individui a bordo di biciclette elettriche. I due hanno cercato di strappargli lo zaino e nel corso dell'azione lo hanno colpito anche con un coltello al polso sinistro per poi fuggire a vuoto senza portare via nulla.

0: parli più.
1: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
2: Tutti Frutti Chart.
1: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
3: Pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
6: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
5: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
9: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio.

Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

120 minuti ritorna lunedì prossimo alle 21 per il 30° anno, cari amici, un grande anniversario, 30 anni di 120 minuti con la Battle Youth. Vi aspettiamo numerosissimi lunedì sera alle 21 su Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Si è rischiata la tragedia l'altra notte a Galatone per un incendio che è divampato in un'abitazione al piano terra di un immobile in via Pasanisi. All'interno due fratelli conviventi, lui di 75 anni con problemi di deambulazione, lei 65. Il rogo è divampato in una camera da letto, causata probabilmente da una sigaretta accesa caduta su una coperta. Sono state formalizzate ieri le richieste di riti alternativi nell'udienza preliminare scaturita e dall'inchiesta Escape sui nuovi assetti criminali a Campi Salentina e a Squinzano dal gennaio 2021 ad oggi, dopo la latinanza e la cattura del boss Sergio Notaro. Sono 52 in tutto gli imputati, per i quali la sostituta della direzione distrettuale antimafia di Lecce, Giovanna Cannarile, titolare dell'inchiesta, aveva chiesto il processo, ma uno di questi, Gianfranco Grasso, 53 anni di Squinzano, nel frattempo è deceduto, mentre un altro, Osaro Elo, 47 anni di origine nigeriana, risulta irreperibile. I 37 hanno chiesto il rito abbreviato. Hanno chiesto altri imputati, hanno chiesto il patteggiamento. Altre 5 persone invece non hanno avanzato istanze e in una udienza successiva la giudice del Tribunale di Lecce, Giulia Proto, deciderà, oltre che sull'ammissione degli abbreviati, se disporre o meno il processo ordinario nei confronti di queste 5 persone.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.

Si aprirà il prossimo 21 gennaio il processo d'appello per Albano Galati, il 58enne di Taurisano, che lo ricordiamo è stato condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 6 mesi per aver ucciso il 16 marzo di 2 anni fa la moglie cinquantenne di origine polacca con 25 coltellate per aver ferito la vicina di casa che aveva cercato di soccorrere la donna. La difesa proverà a far valere le proprie ragioni, al centro c'è l'amnesia autentica e dovrebbe pesare nella valutazione finale, ha dichiarato l'avvocato difensore che aveva descritto il suo assistito come un reietto e non come un mostro. A questa si aggiungono le questioni tecniche sollevate da un altro avvocato che aveva chiesto di non riconoscere l'aggravante della minorata difesa, sostenendo che la vittima inizialmente fosse riuscita a scappare e che quindi non fosse paralizzata, e di riqualificare in lesioni il tentato omicidio della vicina, richiesta quest'ultima già accolta nel primo processo. Ma vedremo naturalmente cosa accadrà, quindi lo ricordiamo ancora una volta, si aprirà il prossimo 21 gennaio il processo d'appello.

Sono almeno tre i furti registrati l'altra notte nel Salento. I ladri hanno colpito una scuola, una farmacia e un bar a Vernole in particolare. Nella nottata tra mercoledì e giovedì un colpo è stato perpetrato a Vernole ai danni di un istituto per l'infanzia privata. Contemporaneamente i ladri hanno agito anche nel Basso Salento, una rivendita di farmaci di Taviano. Infine, sempre la stessa banda sarebbe stata appunto la stessa banda a colpire a Melissano la caffetteria all'interno di un'area di rifornimento. E due individui sono entrati nel Red Café in via Racale.

7:57, siamo sempre su Mondo Radio, siamo in diretta, prima parte del Buongiorno Salento. Chiudiamo con le notizie di sport, parliamo del Lecce che ieri ha svolto un allenamento durante la mattinata, dopo aver giocato la sera prima un'amichevole con l'Altamura. La squadra ha svolto attivazione tecnica, lavoro di potenza aerobica e partite a tema, lavoro personalizzato per Beniscia, mentre Goebbels si è allenato parzialmente in gruppo. Per la giornata di oggi è previsto un allenamento mattutino a Martignano. Ricordiamo che il campionato riprenderà domenica 11 per il Lecce e la partita sarà al Via del Mare alle ore 15 contro il Bologna.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa.
3: Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore. Per quanto riguarda la procedura di uscita, la Commissione ha precisato che i dati di deficit del 27 e del 28 devono essere depurati dallo scostamento delle clausole relative a sicurezza e difesa e energia, e di conseguenza se voi depurate lo 0,6% che di cui vi ho appena parlato, cumulato, troverete un dato inferiore al 3%.
1: Il presidente americano ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il partito repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre.
2: Il copilota della Fly Dubai, che ha coltellato il comandante, ha fatto precipitare in picchiata il volo 1073, era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riporta il Wall Street Journal, citando persone informate sui fatti. Nonostante il divieto, il pilota, cittadino omanita, era stato assunto da Fly Dubai, ottenendo così l'abilitazione ad operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti ad Israele.
1: A Fontecchio, L'Aquila, una donna di 81 anni è morta dopo essere precipitata per circa 10 metri in una scarpata. Secondo le prime informazioni, l'anziana si sarebbe allontanata dalla casa di riposo nella quale era ospitata senza che il personale riuscisse a impedirne l'uscita. Inutili i soccorsi. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti.
2: È morto in ospedale dopo un grave incidente stradale un 51enne di Porto Torres. È rimasto ferito in uno schianto avvenuto intorno alle 12:30 di ieri. L'uomo, ex operaio originario di Alghero, era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada, finendo contro il guardrail nei pressi dell'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco.
1: Il calcio: l'Italia di Mancini sfiora l'impresa allo Stade de France in Nations League. Finisce pari con le reti di Olise e Bastoni, ma gli azzurri vanno più volte vicini al gol del vantaggio nel primo tempo. Resistono nella ripresa all'offensiva dei Blues, poi li costringono a chiudere in 10 e in affanno per l'espulsione di Upamecano per somma di ammonizioni dopo un altro fallo su Ken. Zidane, al debutto in patria da CT della Francia, esulta senza freni al momento della rete dei suoi, ma alla fine si deve accontentare di un punto.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Buongiorno Salento.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

eccoci ancora in diretta, sono le 8 e 7 primi, il sole è sorto alle 6 e 45 e tramonta alle 18 e 28, la luna sorge alle 23 e 25 e tramonta alle 15 e 11 di domani, ultimo quarto di luna. Oggi la Chiesa ricorda i santi Gerardo, San Dionigi, Santa Maria Giuseppa Rossello. Il nome Gerardo ha origini germaniche, deriva da Gerald, formato da gaira, lancia, e ardu, abile, valoroso, dal significato quindi di abile nel maneggiare la lancia. La variante Geraldo o Giraldo, dal germanico Gairovald, ha come secondo elemento la parola valda, che significa potente. In questo caso il significato complessivo è potente con la lancia. Da questi due originari nomi germanici derivano le numerose varianti italiane, giunte direttamente attraverso forme latine quando Gerardus o Girardus, o tramite il francese Gerard. I nati 3 ottobre hanno sempre le antenne tese per cogliere le tendenze sociali che si sviluppano intorno a loro e non solo seguono sempre la moda, ma spesso sono essi stessi a crearla, almeno all'interno della loro cerchia sociale. Essi amano essere aggiornati e moderni in tutti i sensi, abbigliamento, casa, automobili, perfino nelle idee. D'altro canto possiedono anche un certo senso della tradizione, alla quale sanno quando devono adeguarsi, e questa è una delle chiavi del loro

0: Richiedi un disco a Mondo Radio. Manda un SMS 380 20 20 029. Richiedi la tua canzone preferita.
1: Pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello, oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
5: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel Padiglione 4.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

Ed eccoci all'oroscopo, siamo all'Ariete, vi aspetta una lunga e ripida salita per le influenze planetarie. Non spaventatevi e organizzatevi al meglio per affrontarla con la giusta forza e determinazione. Segno del Toro, avrete di fronte una situazione difficile, quindi lottate, ma siate consapevoli che quella persona o posizione a cui ambite è quella che realmente volete, per cui vale la pena lottare. Gemelli. A livello economico si stanno affacciando delle piccole difficoltà che, se prontamente tamponate, si possono arginare e risolvere. Cancro. Una sbandata ogni tanto ci può stare anche per le influenze lunari, ma cercate di non perdere il lume della ragione. Leone. La verità fa male, ma è pur sempre meglio che vivere di menzogne. Dite quindi apertamente ai colleghi e a tutti quelli che intralciano il vostro lavoro i vostri pensieri. Vergine, gli amici si stanno lamentando del vostro comportamento e questo non è un caso. Avete ristretto eccessivamente il vostro giro di contatti. Bilancia, alcune emozioni passate che pensavate assopite tornano improvvisamente a farsi sentire. Alcune di queste vi faranno sorridere, altre vi provocheranno rabbia e rancore. Scorpione, oggi è la giornata adatta per rischiare secondo il firmamento. Non fate congetture future, vivete la giornata e fatevi trascinare da quello che sentite dentro. Sagittario, la famiglia lascia a voi una decisione molto importante. Valutate accuratamente le varie alternative e possibilità senza lamentarvi di questo compito. Capricorno, davanti a voi avete l'alba di un giorno nuovo e di un ulteriore periodo raggiante. Fisicamente vi sentite in ottima forma. Acquario, riscontrate delle difficoltà nella comunicazione con i colleghi e compagni di studi, ma non preoccupatevi perché la vostra dialettica e il vostro modo di esprimervi non fa una pecca. Pesci. E questo è un giorno fortunato per voi, almeno secondo le stelle. Tutto quello che volete realizzare sembra essere nelle condizioni migliori per essere svolto. Bene, ci siamo anche ascoltati l'oroscopo ed ora un classico dei Pooh.

0: pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6.30 alle 13.
2: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
3: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro, produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
4: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
5: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20.30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.

8:25 in diretta ancora su Mondo Radio, Lucio Del Casale con voi. Siamo ai fatti del giorno nella storia, quindi diamo uno sguardo alle curiosità dell'almanacco. 1187, era il 3 ottobre, il sultano Saladino sconfigge i crociati e prende il possesso della città di Gerusalemme. 1226, alla Porziuncola muore il fondatore dell'ordine dei Francescani, frate Francesco d'Assisi. La morte però viene annotata il 4 ottobre perché nel Medioevo il nuovo giorno inizia al tramonto del precedente. 1839, alla presenza di Ferdinando II di Borbone, si inaugura la prima ferrovia italiana, la Napoli Portici. E quindi la prima ferrovia è del sud, questo a testimonianza del fatto che nell'Ottocento e anche nel Settecento il sud era molto più avanzato del nord. Chissà cosa è successo dopo. 1863, negli Stati Uniti, il presidente Abramo Lincoln indice il giorno del ringraziamento, collocando la festività all'ultimo giovedì del mese di novembre. La festa ha origini religiose ed esprime gratitudine per il raccolto della stagione. 1866, il generale italiano Federico Menambrea firma la pace di Vienna, il trattato che chiude la terza guerra d'indipendenza italiana. 1909, su iniziativa del calciatore austriaco Emilio Arnstein, viene fondata la squadra di calcio del Bologna. 1935, 110.000 soldati italiani al comando del generale De Bono invadono l'Etiopia. 1941, ultime parole famose per Adolf Hitler. Durante un discorso radiofonico di Berlino, a Berlino, Hitler annuncia che la Russia è stata spezzata e non si rialzerà più. Ultime parole famose, poi sappiamo come è andata a finire. 1962, dopo una fortunata stagione iniziata a Londra il 20 luglio dell'anno prima, debutta a Broadway la commedia Fermate il mondo. 1976, debutta in TV Domenica In, il programma Contenitore condotto da Corrado Mantoni e da Dora Moroni. 1980, Bruce Springsteen stupisce la platea nel Minnesota dove si tiene un suo concerto. All'attacco di Born to Run, uno dei suoi maggiori successi, il boss dimentica alcune parole della sua canzone. 1983, la RAI trasmette il primo appuntamento di Pronto Raffaella. 1990, quattro giorni dal 41esimo anniversario di divisione della Germania, ne viene proclamata la riunificazione. 1990, durante una gara di offshore al largo di Monte Carlo, muore a 30 anni Stefano Casiraghi, marito della principessa Carolina di Monaco. 1992, Sinead O'Connor, ospite del programma TV Saturday Night Live, strappa una foto di Papa Giovanni Paolo II.

2023, battendo in 2-7 lo spagnolo Alcaraz, il tennista italiano Jannik Sinner accede alla finale del China Open in corso a Berlino. Sono nati oggi il matematico Giovanni Battista Beccaria, 1716. 1848, la più grande attrice italiana di tutti i tempi, Eleonora Duse. 1924, il produttore TV Franco Chistaldi. Nel 1925, lo scrittore e drammaturgo Gore Vidal. Nel 38, ricorderete il cantante Eddie Cochran. 1941, Andrea De Adamic, pilota automobilistico e conduttore TV. 1949, il chitarrista e cantante dei Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham. Nel 52, il giudice magistrato ucciso dalla mafia, Rosario Livatino. Nel 54, il grande chitarrista blues, Steve Ray Vaughan. Nel 62, il batterista dei Motley Crue, Tommy Lee. Nel 69, la cantante dei No Doubt, Gwen Stefani. Nell'81, il calciatore Zlatan Ibrahimovic. E poi oggi è il compleanno anche di Stefano De Martino, conduttore TV. 8:31, siete su Mondo Radio Tutti Frutti, Lucio del Casale con voi. Ricordo alle 9:30 l'appuntamento con la rassegna stampa locale. Potete anche chiamare in radio per ascoltare la vostra canzone preferita o inviare un messaggino al 380 2020 029.

0: sta cambiando, ma ciò che non cambia è il nostro impegno per la qualità e la trasparenza e poi per la cura dei nostri clienti. Quindi parliamo di Valmauto. La fiducia non si impone, si costruisce un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Allora smettete di cercare la vostra nuova auto. La trovate da Valmauto. Ma se cercate anche un'auto usata, garantita, di grande qualità, Valmauto è il vostro punto di riferimento. Ricordo che Valmauto è qui a Tricase nella zona industriale. In alternativa potete dare anche un'occhiata al sito valmauto.it.
1: ¡Pero que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

Eccoci, sono le 8.39. Beh, cari amici, questo è il momento che noi dedichiamo al vinile. Beh, oggi abbiamo scelto un disco veramente importantissimo, almeno dal mio punto di vista, perché io lo ritengo uno degli album più belli degli anni 80. Ed è un disco di Donald Fagen, ex Steely Dan. È l'album The Night Fly, che prende spunto dal nome di un famoso DJ quando Donald Fagen era ragazzino, quindi parliamo di anni 60. E sostanzialmente un disco autobiografico, e arriva dopo 2 anni dall'ultimo album di Steely Dan, Gaucho, che è del 1980. Ma noi facciamo ascoltare un disco all'interno di questo, che estraiamo da questo album, che appunto si chiama The Night Fly ed è New Frontier, un disco che fu accompagnato da un divertente video a cartoni animati ispirato all'America dell'era Kennedy e alla minaccia della bomba atomica. Questo è uno dei brani più famosi tratto da questo album, che, lo ripeto, è molto bello a mio avviso. Si chiama The Night Fly, Donald Fagen, il brano New Frontier.

0: poco ventilata, ma diamo uno sguardo a quello che accadrà oggi. Poche news, in prevalenza sereno e con i soliti annuvolamenti su zone ioniche Basso Salento, massime comprese tra 22 e 26 gradi, minime tra 12 e 18, locali valori inferiori ai 10 gradi in aperta campagna e soprattutto nelle vallate più settentrionali. Mari da quasi calmi a poco mosso l'Adriatico, ma come ricordo ogni volta, l'appuntamento con Giuseppe De Vitis è alle 11:15 all'interno del Buongiorno Salento con Giustina e naturalmente con il meteo di questo fine settimana. Il proverbio di oggi: chi dà e ritoglie, il diavolo lo raccoglie. È un detto popolare italiano che significa che chi fa un regalo o un favore per poi ripensarci e rivolerlo indietro si comporta in modo meschino e scorretto, finendo metaforicamente per appartenere al diavolo. Va bene, allora ricordo gli appuntamenti di oggi e di questo fine settimana su Mondo Radio. Intanto questo più tardi alle 10 la seconda parte del Buongiorno Salento con Giustina, poi questa sera la trasmissione dedicata ai 20 brani più ascoltati in Italia, quelli più programmati in radio, poi alle 23 Cosmic Love in diretta su Mondo Radio e poi House Club Mix, mentre domani alle ore 15 ricordo l'appuntamento con Tutti in Campo insieme a Davide Ruberto e poi lunedì, come già detto più volte, ritorna 120 minuti con la Battle Youth. 120 minuti quest'anno compie 30 anni e quindi sintonizzati sulle frequenze di Mondo Radio lunedì ore 21 con la Battle Youth 120 minuti.
1: 120 minuti.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

ama la musica, chiama Mondo Radio 0833 54 60 72 per i tuoi messaggi 380 20 229.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica in relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-28 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. 7 miliardi meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Tira il freno il ministro dell'economia Giorgetti, un contesto complesso con variabili imprevedibili dall'inflazione ai tassi. Richiesta quindi una manovra prudente. Soddisfatta la Lega per gli investimenti sull'energia. Energia, preoccupata Forza Italia per una legge di bilancio che non deve essere restrittiva. Intanto la Commissione Europea conferma che esaminerà la lettera di Meloni, ma la strada per il via libera è tutta in salita.
1: Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali, quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati, un anarchico italiano è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura.
2: È atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria i cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. L'arrivo è avvenuto dopo gli eventi di mercoledì sulla tratta Dubai-Tel Aviv che, stando alle autorità, hanno evitato per un soffio una catastrofe. Gli Emirati Arabi Uniti stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressione. Secondo il Wall Street Journal, il copilota della Fly Dubai, che ha coltellato il comandante e ha fatto precipitare in picchiata il volo 1073, era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali.
1: Attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel, nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini e ferite, secondo quanto riportato dalle autorità locali, 4 persone, tra cui una bambina.
2: Una donna è morta di peste nella remota regione siberiana di Irkutsk. I medici locali l'hanno identificata come Daria Shipilova, una tecnica di laboratorio di 28 anni. Lavorava presso l'istituto antipeste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la malattia polmonare a causa della rottura di una provetta. Fino a 200 persone con cui potrebbe aver avuto contatti sono state messe in quarantena.
1: La MotoGP, Marc Marquez vince la sprint race di Motegi. Lo spagnolo scattato secondo si è messo al comando dal primo giro e ha fatto l'andatura. Sul podio anche Moreira, che ha beneficiato della penalizzazione inflitta per track limits a Martin, terzo, e a Bastianini, quarto. Quinto Gura, poi Bezzecchi. Aota Costa di Gian Antonio e Alex Marquez. Domani gara lunga alle 7.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: La musica chiama Mondo Radio 0833 54 60 72 per i tuoi messaggi 380 20 229.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
3: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
4: Gol! Sanchez! Eurogol! Il gol di Sanchez all'incrocio dei pali! Termina tempo! Pareggio di Bargo! Tiro! Terza linea del ramo, la Ena! Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
5: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
6: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto.

la musica, chiama Mondoradio 0833 54 60 72. Per i tuoi messaggi 380 20 200 29.

0: 40. Il sabato alle 12 con P40. Qui su Mondo Radio Tutti Frutti. Ma proprio tutti, eh?
1: Oh, be, oh, be, ma ragione, spigaduri e pipi russi. Una forbici. Oh, be, oh, be, ma ragione, spigaduri.
2: Pubblicità.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio a Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Buongiorno, 9.30, appuntamento con l'informazione. Partiamo come di consueto con la rassegna stampa nazionale, i titoli dei quotidiani in edicola questa mattina. Corriere della Sera, manovra, sì all'extra deficit, il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in 2 anni, il G7 sblocca le riserve di diesel e greggio, l'Unione Europea cede alle richieste di Trump, Schlein all'attacco, il messaggio a Conte, uno non vale uno. Sanchez in Spagna è battuto in aula sui decreti per la casa. E naturalmente spazio anche alla nazionale di calcio, Nations League, un'Italia coraggiosa tiene testa alla Francia. Su Repubblica il titolo principale, Schlein sfida Conte, uno non vale uno. La segretaria rivendica la grande unione della coalizione, ma dice noi abbiamo il doppio dei voti degli altri partiti. Ma siamo disponibili comunque alle primarie. E la stampa titola La manovra minaccia dello spread, via libera al documento di programmazione. Il ministro Giorgetti presenta le stime sui conti pubblici e chiede una maggiore prudenza agli alleati di governo. Anche sulla stampa tiene testa il titolo di Schlein che dice a Conte noi più voti, uno non vale uno. Italia di calcio, chapeau, la Francia trema, pari degli azzurri a Parigi. Anche sul Messaggero si parla di extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa. Il Ministero dell'Efficienza dell'Economia parla di manovra, serve approccio prudente per quanto riguarda il gasolio, mossa G7, liberiamo 100 milioni di barili. Questa è l'Italia, azzurri alla pari contro la Super Francia, Donnarumma fa 5 paratissime, bastoni, rimonta il gol di Olysee, fermato Zidane a Parigi, potevamo anche vincere, Mancini dice applausi, questa è una squadra vera, così bella da amare, così il titolo del Corriere dello Sport oggi in edicola. Bene, lasciamo la pagina, la cronaca nazionale e prendiamo quello che è accaduto invece nel Salento, in particolare una tragedia che c'è stata questa notte a Castromediano, un'auto contro il camion dei rifiuti, muore un 41enne insieme al suo cane. L'incidente è avvenuto intorno alle 4 lungo via Leuca, la strada provinciale Lecce Maglie, all'altezza del distributore Agip. Per cause ancora in corso di accertamento, la Fiat Punto sulla quale viaggiava l'uomo si è scontrata con un mezzo del servizio di raccolta dei rifiuti. L'impatto è stato violento e per il conducente dell'utilitaria non c'è stato nulla da fare. Il 41enne Alberto Russo è deceduto dopo pochi minuti lo schianto. Vani purtroppo i tentativi di rianimarlo. Gravissime irregolarità procedurali, revisione del progetto, la giunta comunale di Lecce approva in 2 ore un progetto lievitato in volumetria, altezze e cemento. La battaglia sul mega parcheggio dell'ex Foro Boario compie un doppio passaggio. Il comitato cittadino Foro Boario ha notificato il ricorso al TAR Puglia per bloccare un'opera che rischia di cancellare la storica piazza all'ingresso della città, formalizzato anche un esposto per l'ipotesi di falso in atto pubblico.

Andiamo avanti con l'informazione locale, altre notizie dal Salento. Rottamazione cartelle, oltre 1200 leccesi dicono sì all'agevolazione. Le richieste riguardano soprattutto la Tari 644, l'Imo 170, i tributi congiunti 143 e i tributi minori 252. Via Fazzi a Lecce parte il restyling, lavori fondamentali, ora si rispettino i tempi. Intervento da 3,6 milioni per pedonalizzare l'area del Castello Carlo V, fine lavori prevista entro il 18 dicembre. I commercianti sono divisi, un'opera necessaria, ma il ritardo, dicono, rischia di penalizzare il Natale.

0: tentano un colpo nella scuola, banda in fuga spara anche 4 colpi, nel mirino dei 4 ladri è finito un camion parcheggiato nel cortile. 4 colpi, dicevamo, esplosi in aria per scoraggiare i residenti e garantirsi la fuga. È il concitato epilogo di un tentato furto avvenuto giovedì sera a Specchia, dove una banda composta da 4 uomini incappucciati ha preso di mira un camion parcheggiato nel cortile della scuola dell'infanzia di via Montessori. L'allarme, i residenti hanno lanciato l'allarme e i 4 si sono dati alla fuga. Un articolo sul Nuovo Quotidiano in edicola oggi. Campi Salentina, un furto da circa 160.000 euro, una parte dei gioielli che in pochi giorni sarebbe stata immessa nel circuito di compravendita dell'oro, e un'indagine che, seguendo le tracce lasciate dalla refurtiva, ha consentito ai carabinieri di ricostruirne i successivi passaggi. E il quadro emerso dall'attività investigativa condotta dai militari della stazione di Campi Salentina. Con il coordinamento della Procura della Repubblica di Lecce, culminata con l'arresto nei confronti di 2 persone indiziate in concorso di furto aggravato in abitazione, ricettazione, detenzione abusiva di materiale esplodente e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E adesso apriamo la pagina sportiva, si ritorna a parlare del Lecce e per farlo abbiamo in linea il nostro Pasquale Marzotta. Buongiorno Pasquale.
1: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Mondo Radio Tutti i Frutti.
0: Allora, il campionato è fermo, resterà fermo anche domani, si ritorna domenica prossima, domenica 11, con la partita casalinga contro il Bologna.
1: Eh sì, siamo in piena sosta, siamo già ad archiviare la seconda settimana di stop con tante notizie.

0: Quindi parliamoci chiaro, il Lecce si ritrova in un percorso davvero importante. Il Lecce, Lecce e il Salento è come una realtà importante non solo sotto l'attività sportiva, ma anche delle strutture che stanno fiorendo con impianti che sono ristrutturati. Per quanto riguarda la società, c'è da registrare l'ingresso, che dovrà essere reso ufficiale in queste ore, in questi giorni, di un salentino, Mattia Baldassarre, che ha lasciato il Ravenna come amministratore delegato, squadra di Serie C, per approdare nel club del presidente Davide Sticchi Damiani con la figura molto probabilmente di amministratore delegato, perché questo incarico è rimasto vacante dopo le dimissioni di Sandro Mencucci nei mesi scorsi. Quindi diciamo che ci sono notizie e novità, mentre Eusebio Di Francesco allena la sua squadra senza i nove nazionali, come detto, e anche provando a recuperare Hubels, che ieri si è unito al gruppo in modo parziale, ma il suo rientro è scontato per la sfida contro il Bologna, molto probabilmente partirà anche dal primo minuto, e vedremo se è un ballottaggio con Sturic, ma il francese potrebbe partire, chissà che non possa arrivare, e facciamo i tutti scongiuri, incrociamo le dita, che non possa arrivare anche il primo gol degli attaccanti in questo campionato, che ha visto a segno i centrocampisti Gorter e Koulibaly, oltre a Thiago Gabriel, due gol delle due vittorie contro Venezia e Monza. Detto questo, sicuramente c'è stato giovedì il test amichevole a San Pietro in Lama del Lecce contro l'Altamura, squadra di Serie C. Per la squadra salentina hanno giocato quegli elementi che hanno trovato poco spazio sino ad ora, e si sono messi in mostra, come il giovanissimo attaccante Paco Esteban. Lo scorso anno si è laureato capocannoniere del campionato primavera con 21 gol, e quest'anno Di Francesco gli ha dato tanta fiducia nell'esordio a Palermo in Coppa Italia, nell'esordio poi in campionato contro il Monza, e addirittura è andato a segno giovedì nel test amichevole con l'Altamura con un bel gol di sinistro a fine primo tempo, 1-0 risultato finale. Tante indicazioni registrate da Di Francesco, da certi elementi che hanno trovato, come detto, poco spazio anche in prospettiva futura. E per Paco Esteban non è un mistero, il calciatore sarà blindato dal Lecce con il rinnovo e l'adeguamento del contratto, che sarà prolungato quindi rispetto a quello attuale.
1: Bene Pasquale, grazie allora.
0: Grazie a te Lucio, una buona giornata a tutti e forza Lecce.
1: Bene, chiudiamo con il Casarano, nuova trappola col Sorrento per ripartire alle 14:30, quindi tra poco i rossazzurri saranno in campo a Picerno contro la squadra rivelazione del torneo, quindi il Sorrento. Mister di Bari esorta, mi dispiace, dice, per il KO nel derby, ma abbiamo le chance per reagire. Quindi oggi Cavese Casertana, Sorrento Casarano, Giuliano Barletta, Monopoli Savoia, Catania Crotone, domani Cosenza Foggia, Cerignola Altamura, Potenza Picerno, Salernitana Bari, Inter 23 contro la Scafatese. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione, buon fine settimana a tutti da Lucio del Casale.
2: Pochi istanti di pausa e

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa, in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce in entrambe le direzioni, in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 chilometri tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio, in provincia di Brindisi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione.

0: E con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
1: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
2: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
1: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

0: parli più.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica in relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-28 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. 7 miliardi meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Tira il freno il ministro dell'economia Giorgetti, un contesto complesso con variabili imprevedibili che richiede prudenza.
4: Naturalmente sapete che poi qui i numeri, i decimali, i centimali fanno la differenza. Il nostro auspicio chiaramente di rimanere sotto il 26, nel 26 sotto il 3% e quindi aprire questo spazio.
2: Il Tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella. La 37enne è deceduta il 26 marzo 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria La Bruna di Torre del Greco. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia.
3: Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Un anarchico italiano è stato arrestato nelle ultime ore dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura.
2: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Il tycoon, prima di partire per l'Alabama, ha poi elogiato l'Europa. È stata eccezionale. Trump infine ha confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel, affermando che tale misura non è mai stata realmente presa in considerazione.
3: Negli Stati Uniti, Krista Pike è rimasta ricoverata in ospedale priva di coscienza e collegata ad un respiratore in seguito al fallito tentativo di esecuzione in Tennessee. Lo hanno reso noto i suoi avvocati. Nessuno si è accorto che i cateteri endovenosi non erano posizionati correttamente. Il personale dell'ospedale sta lavorando per salvarle la vita ed eliminare il pentobarbital dal sistema, hanno scritto i legali. Mercoledì alla Pike erano state somministrate 2 dosi del farmaco durante un tentativo fallito di esecuzione.
2: Lo sport, il calcio, l'Italia di Mancini sfiora l'impresa allo Stade France in Nations League, finisce pari con le reti di Olise e Bastoni. Per la MotoGP Marc Marquez vince la sprint race di Moteghi, sul podio anche Moreira, che ha beneficiato della penalizzazione inflitta per track limits a Martin terzo e Bastianini quarto. Per il tennis una buona prova non basta a Matteo Arnaldi, battuto al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo da Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-1.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

E buongiorno, buongiornissimo a tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Un buongiorno dalla vostra Giustina, buon sabato, come state? Mi auguro che vada bene e mi auguro che questo sabato 3 ottobre 2026 sia iniziato non solo sotto i migliori auspici ma anche con le migliori intenzioni, non solo per il weekend ma anche proprio per ritemprare le forze, cioè per forza non è che debba essere sempre per forza un weekend adrenalinico, magari anche un weekend statico, di quelli che proprio non si fa nulla, nulla, nulla. Che bello, che bello. Allora, dunque, l'importante è stare bene. Allora, partiamo subito con il primo pezzo, che è James Brown con I Feel Good. Ho selezionato questo classicone, classicone per voi. Cominciamo con qualcosa, con un evergreen, che più evergreen di così veramente non si può. Detto questo, oggi puntatone perché avremo l'approfondimento consueto con Esco di Radio. Alle ore 10:30 scopriremo il nostro giovanissimo artista selezionato per voi questa settimana, ovvero Miglia. Parleremo di lui, del suo percorso artistico, del singolo che ci ha accompagnato e ci accompagnerà ancora fino a domani, 3 volte al giorno, ve lo ricordo, ogni giorno per un'intera settimana. Questa è la nostra proposta d'ascolto per voi, per farvi scoprire, conoscere nuovi artisti e nuova musica indipendente e autentica e identitaria. E poi ragazzi, chiaramente appuntamento con Giuseppe De Vitis da supermeteo.com e P40 che suona, conta e canta. Che meraviglia! E allora facciamo così, noi adesso cominciamo.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza, in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
5: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
6: La musica chiama Mondo Radio 0833 54 60 72 per i tuoi messaggi 380 20 200 29.
7: Disco richiesta.

Sharona sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Pensate, abbiamo ricevuto la prima richiesta di oggi. Allora diamo i numeri: 0833 54 60 72, 380 20 20 029. Come dico sempre, chiamate per richiedere il vostro brano preferito, la canzone che vi ronza nella testa da stamattina, magari fate una dedica speciale a qualcuno su Mondo Radio. Allora iniziamo subito con gli anniversari e facciamo gli auguri di buon compleanno a Lindsey Buckingham, ovvero il chitarrista dei Fleetwood Mac. Nasceva a Palo Alto in California nel 1949. Attenzione, attenzione, novità per quel che riguarda i Fleetwood Mac il prossimo anno, perché cosa accade? Nel 2027, rumors che questo disco pazzesco dei Fleetwood Mac del 1977 chiaramente celebra il suo 50° compleanno. E allora, in vista di questa ricorrenza, cosa sta succedendo? Nasce, c'è un nuovo progetto, un libro dedicato proprio a Rumors e ai Fleetwood Mac, non solo a questo album, che cosa c'è dietro, proprio alla sua genesi e soprattutto anche ai dissidi che percorrevano le vicende personali dei Fleetwood Mac. Insomma, dice colei che cura questo libro su Rumors: ripercorrendo una storia fatta di delusioni amorose, armonia e talento intramontabile, questo volume riccamente illustrato esplora l'evoluzione dei Fleetwood Mac prima del 1977, dagli anni blues e poi a tutto quello che è seguito dopo la realizzazione di Rumors, le registrazioni e tutto, poi un caleidoscopio di emozioni, litigi, insomma fraintendimenti, che però hanno in qualche modo alimentato questa vena artistica, questa vena creativa dei Fleetwood Mac, e hanno portato, ecco, nonostante le difficoltà, i dissidi e i dissapori, a creare un vero e proprio album capolavoro. E allora andiamo ad ascoltare la loro

0: pubblicità.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
2: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
5: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Tutti i frutti, tutte le hit del presente, tutte le hit del passato, tutte le hit del futuro. Mondo Radio.

0: Eccoci qua, le risposte. Abbiamo ascoltato i Sud Sound System con questo featuring dei Negramaro, Giuliano San Giorgi. Cerco le risposte in una radio. Quanto è importante la radio? Ascoltatelo bene il testo di questa canzone, cercate, ve lo dicono tante profonde verità, le loro verità, ma che possono essere condivise, no? I nostri amici Sud. Allora, noi abbiamo qua una delegazione quest'oggi del Don Tonino Bello di Tricase. Salutiamo i ragazzi del quarto e quinto anno dell'indirizzo audiovisivo ma anche dell'odontotecnico che sono passati nei nostri studi, stanno un po' capendo il funzionamento di un'emittente radiofonica, che cosa c'è dietro, insomma come si lavora in una radio, in prospettiva anche di un bel progetto che devono seguire. Quindi volevo anche mettervi al corrente, cari radioascoltatrici e cari radioascoltatori, di quanto avviene negli studi di Mondo Radio. Ora, detto questo, passaggio successivo, andiamo ad ascoltare il disco esco di radio di questa settimana. Con noi il giovanissimo artista Mia, e fra poco sarà nostro ospite in collegamento telefonico in diretta, quindi rimanete sintonizzati all'ascolto di Mondo Radio. Tutti frutti!
1: Disco esco di radio.
2: Ciao, sono Mia, è pazzo di te e disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Ed eccoci qui, come anticipato, come annunciato, ospitiamo Mia sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Che piacere averti con noi, questo giovanissimo, ma davvero giovanissimo artista, ragazzi. Allora, perché dovete sapere che il caro Mia è nato nel 2007, giusto?
1: Sì, 2007.
0: Pazzesco.
1: Tra poco 19.
0: Tra poco 19, cioè una roba. Senti un po'. Eh sì, perché sei nato pure a fine anno, capito? Il 26 di novembre, guarda. Allora, diciamo Mia, come ti chiami? Simone Moscatelli, eccoci qua. Allora, senti, come stai, Simone?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Mi fa piacere.
1: In preparazione per quest'anno nuovo che sta avvenendo.
0: Giusto, perché l'anno nuovo, come noto, comincia a settembre.
1: A settembre,
0: bravo.
1: Sì.
0: Certo, è inutile che ci prendiamo in giro con questo primo di gennaio, veramente, che tutti facciamo, quello è l'anno del calendario gregoriano e tutto quello che volete. Noi nel frattempo, comuni mortali, settembre è proprio lo spartiacque. Senti, Simone, com'è andata quest'estate?
1: Beh, è stata un'estate piena, vabbè, poi io ho avuto anche l'esame di maturità in mezzo.
0: Mamma mia!
1: È stato complicato, però, e poi ovviamente con la pubblicazione del singolo
0: certo,
1: ho messo molto impegno anche su quello, però sono comunque riuscito a ritagliarmi lo spazio per creare nuova musica e fare musica dal vivo, andando pure fuori da Lecce.
0: Fantastico. Senti, a proposito di questo singolo che è Pazzo di te, appunto, che ci accompagna in questa settimana, l'hai pubblicato nel mese di luglio, giusto? Quindi immediatamente, cioè avevi finito, avevi dato l'orale?
1: No, perché se non sbaglio ho pubblicato il 3 o il 4, non mi ricordo bene,
0: okay.
1: E io l'orale ce l'avevo l'8,
0: okay.
1: Quindi l'ultimo sono stato, che sono a scuola praticamente.
0: Che bello, che bei ricordi. Quando sei nato tu facevo la maturità io, giuro, adesso mi commuovo. Va bene, andiamo avanti. Allora, giusto per dire quanti anni ho. Senti un po', allora, quindi hai chiuso la scuola. Dice, prima è uscito il mio singolo e poi finalmente sono uscito io dal liceo. Ho dato ufficialmente l'addio al liceo. Senti Simone, come, ecco, anche i tuoi compagni, no? I tuoi amici, coloro che ti seguono, come hanno vissuto questo rapporto con la musica che per Simone, in arte Miglia, e adesso veniamo anche al tuo nome d'arte, inizia molto, molto presto, a 9 anni addirittura. Raccontaci.
1: Ah, vabbè, allora, soprattutto in classe, in generale, io mi ricordo all'elementari, l'ultimo anno elementari, io mi mettevo davanti alla cattedra e cantavo le cose a cappella di quello che scrivevo, così.
0: Bellissimo.
1: L'ho fatto qualche volta pure alle medie, però, diciamo, poi, quando ho iniziato poi alle superiori a pubblicare qualcosa, per esempio in terzo, ho pubblicato Maschere,
0: sì.
1: Diciamo che da lì è partito un po' un tormentone in classe, comunque con le persone che conosco,
0: certo.
1: Tante altre persone che magari non conosco, che magari canticchiano il ritornello, infatti mi ha reso conosciutino, ecco, diciamo così, a Lecce per questa cosa.
0: Perché insomma è diventata quasi virale fra di voi, insomma, fra quelli della tua età.
1: Sì. Diciamo, molta gente la canta e la cantava quando poi la suono live o comunque
0: fantastico
1: gira.
0: Insomma, è un pezzo che è piaciuto molto e questo in qualche modo ti ha dato la consapevolezza, forse potrei davvero farlo come mestiere questa roba qui dello scrivere musica. È stata Maschere la fiamma che poi ha acceso questo impegno, no? E questa costanza poi nell'approcciarsi alla musica da professionista.
1: Ma guarda, allora, io ho sempre pensato prima di tutto al mio, io scrivo per me, perché ne ho bisogno io e ovviamente per comunicare fuori. A 16 anni ho avuto il bisogno di arrivare uno step successivo pubblicando una canzone fatta per bene, che poi è stata la prima che ho fatto effettivamente prodotto in maniera professionale. Ma questo non implica il fatto che io comunque voglio fare questo anche se non sarà poi il mio lavoro, non sarà quello che mi farà andare avanti nella vita.
0: Certo. Vabbè, ma intanto nel campo artistico si devono sempre coniugare un sacco di cose, tenere insieme tanta roba, perché l'arte va da sé, purtroppo non sempre, no? Riusciamo a mantenerci soltanto di arte, chiaramente, ecco.
1: A me piace dire che la musica, se non sarà quello su cui guadagnerò, sì, sarà quello su cui spenderò.
0: Ecco. Quanta verità, te lo dico, te lo dico, quanta verità dietro tutte queste parole. Allora, mi piace questa consapevolezza di un ragazzo, insomma, che ancora deve compiere 19 anni e che però, insomma, è già, c'è una maturità dentro di te che ti permette anche di confezionare e di scrivere, di metterti poi all'opera per confezionare, perché poi insomma è anche un mestiere artigianale quello di fare musica, no? Non soltanto l'ispirazione artistica, ok, però il brano si deve effettivamente suonare, comporre, produrre, insomma fare i master, eccetera eccetera, quindi sei veramente molto molto molto maturo e ci piace questa cosa. Raccontaci, dopo questi primi tre singoli eccetera, dopo un po' di pausa arriva Pazzo di

0: di cantare, di suonare, di fare musica live, per darmi più esperienza.
1: Ok.
0: Un pezzo di te nasce un anno prima, e tra l'altro l'ho scritta in un campo musicale, sempre okay. quello che ho fatto pure quest'anno, e, che parla comunque di un amore passato mm-hmm. E di sensazioni che avevo vissuto e che non provavo più, che però mi sentivo ancora dentro.
1: Ok.
0: E, avevo la necessità comunque, passato questo tempo sentivo che dovevo tornare e pubblicare qualcosa, e insieme al mio produttore, nonché insegnante di teoria e piano, abbiamo deciso che Pazzo di te era la canzone giusta, perché poi è grande sessione in cui gli faccio sentire tutte le mie canzoni e poi diciamo questa è giusta.
1: Arriva la selezione, questa è giusta. Sei d'accordo con le scelte del tuo mentore? Quindi
0: assolutamente, quello che dice lui è...
1: Ti fidi, quindi tendi a fidarti, giustamente.
0: Posso dire che nella musica ho avuto tanta fortuna nel trovare gli insegnanti giusti. Sì.
1: Bene. Che bello, ecco, avere dei bravi insegnanti è fondamentale nella vita, secondo me. Allora, veniamo anche al tuo nome d'arte, perché poi insomma abbiamo conosciuto Simone Moscatelli, cioè delineato brevemente, però insomma in maniera abbastanza chiara quello che è stato il tuo percorso, il tuo rapporto con la musica. Arriva Miglia, che si scrive M-I-Y-A. Quando nasce e chi è Miglia? È un tuo alter ego? Perché questo nome d'arte? Raccontaci.
0: Allora, Miglia nasce dall'esigenza di trovare in primis un nome d'arte, perché non mi volevo chiamare nome e cognome.
1: Okay.
0: E, nasce da una ricerca, in particolare si nota pure nelle mie canzoni, c'è sempre questa visione verso il cielo, verso le stelle, mm-hmm. e quindi nella mia ricerca ho trovato Maya, che è M-Y-A.
1: Certo.
0: Che sarebbe la costellazione della mosca.
1: Ok.
0: Io, essendo Simone Moscatelli, molte persone
1: giusto.
0: Mi chiamano Mosca, ho voluto prendere questo nome, cambiare la Y con la I, comunque per sia per renderlo più originale, sia per mm-hmm. farlo più mio, perché me lo sentivo più mio.
1: Certo.
0: E mi piace molto, anche se molte persone mi hanno detto che magari non si capisce bene, però a me piace molto questo nome e credo mi rappresenti molto.
1: Ok, ti senti un po' una mosca?
0: Dipende.
1: Senti un po', ma tu hai fatto il liceo classico, tesoro mio?
0: No, ho fatto lo scientifico.
1: Lo scientifico, no, insomma, perché poi anche, no, mosca in greco si dice miuia, e quindi a questo punto mi sono posta la domanda, va bene.
0: Forse okay. Ho fatto solo latino.
1: Bello comunque il greco. Magari in una prossima, chissà, stagione della tua vita deciderai di metterti a studiare il greco antico, faccio per dire. Allora,
0: prossima.
1: Vabbè, adesso non essere così drastico però nelle cose. Senti Simone, allora abbiamo capito che insomma sei che è un nome d'arte che ti rappresenta, giustamente, e posso dirti è molto simpatico e mi piace anche pronunciarlo, quindi bravo Miglia, e siamo contenti di averti conosciuto, di averti accolto con Esco di Radio, e speriamo che tu possa pubblicare nuova musica, e quando lo farai mi raccomando ricontattaci. A proposito, ma se noi volessimo seguire, dove ti troviamo?
0: Instagram, Spotify, YouTube.
1: Benissimo. Ok. Bene. E poi magari ti troveremo in giro per qualche locale in Salento, te lo auguro, perché poi insomma testare live il tuo progetto musicale è una cosa molto importante, ma già hai avuto una bella esperienza su palchi insomma anche di livello, quindi complimenti. Seguite Miglia, non avete scuse. Simone Moscatelli. Simone, grazie per essere stato con noi, ti auguro buon weekend.
0: Grazie a voi, buon weekend.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori. Insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Luce Verde, Puglia.
6: Bentrovati i possibili rallentamenti sulla Brindisi-Lecce tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi, ma anche tra Torchiarolo e Squinzano in direzione Lecce, dove per lavori si transita su carreggiate ridotte. Dalle 6 alle 18 fino a dicembre si transita a senso unico alternato sulla statale 16 Adriatica tra la stazione di Surbo e Lecce. Inevitabile nelle ore di maggior traffico la formazione di rallentamenti e code. Ed ora ci spostiamo a Lecce, in città, dove fino a lunedì prossimo 5 ottobre resta chiusa via Paolo Colaci tra via Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini in quest'ultima direzione. In zona Mazzini invece fino al 15 ottobre è vietato il transito per lavori in via Oberdam. Invitiamo quindi a prestare la massima attenzione alla segnaletica. Da Massimo Veschi è tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il copilota sospettato di un attentato terroristico su un volo Fly Dubai è stato identificato in Ammam al-Ammami, umanita di 29 anni. Lo scrivono diversi media americani. CNN riferisce che su un profilo LinkedIn a quel nome, poi rimosso, sono stati pubblicati a 9 ore dal fatto 2 post. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo. Intanto l'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico.
1: Un drone proveniente dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano, lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius, dopo aver invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più prossimi e in cui rifugiarsi in caso di necessità. Il servizio di crisi ha fatto poi rientrare l'allarme.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica in relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-28 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. 7 miliardi meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Tira il freno il ministro dell'economia Giorgetti, un contesto complesso con variabili imprevedibili che richiede prudenza.
3: Naturalmente sapete che poi qui i numeri, i decimali, i centimali fanno la differenza. Il nostro auspicio chiaramente è di rimanere sotto il 26, nel 26 sotto il 3% e quindi aprire questo spazio.
1: Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali, quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Un anarchico italiano è stato arrestato nelle ultime ore dalla polizia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura.
2: La protesta degli studenti che sta infiammando in questi giorni la Francia potrebbe aprire una stagione di mobilitazione anche nel nostro paese. Liceali ed universitari italiani si stanno attivando in solidarietà agli studenti francesi, lanciando una serie di iniziative nelle varie città che culmineranno con lo sciopero studentesco internazionale in programma il 20 novembre. Saremo in piazza al fianco delle realtà giovanili e studentesche di tutta Europa in una grande mobilitazione contro guerra, militarismo e repressione, hanno assicurato.
1: Gli astronomi hanno scoperto uno strano pianeta ricoperto di lava fredda. È abbastanza caldo da poter avere magma fuso in superficie, ma allo stesso tempo è il più freddo di questo tipo mai osservato. E questo perché HD 3167b sembra possedere un'atmosfera che ridistribuisce il calore proveniente dalla sua stella. La scoperta, effettuata grazie ai dati raccolti dal telescopio spaziale James Webb di NASA, offre l'opportunità di studiare quali potessero essere le condizioni durante i primi 2 milioni di anni di vita della Terra, che in quell'epoca si ritiene somigliasse molto a un mondo di lava.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Let's go.

0: Pubblicità.
1: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
2: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
1: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
3: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.

0: Ed eccolo, eccolo con noi, Giuseppe De Vitis, buongiorno!
1: Buongiorno a tout le monde, vive la France, vive l'Italie, ieri abbiamo segnato un gol.
0: Ah, ma come è finita la partita? Scusa,
1: è 1-1.
0: Ah, 1-1, niente di meno. Beh, ma aspettavo, cioè, erano partiti con insomma, previsioni funeste per l'Italia, invece un pareggio. Dai.
1: Pareggio, sì, non sappiamo se ci riusciremo a qualificarci nella fase successiva, però almeno.
0: Ma per cosa stiamo giocando, De Vitis, perdonami?
1: Allora, è un'invenzione per fare soldi.
0: Non è né europeo né cosa, né mondiale.
1: No, non è un tubo di niente di questo. Ogni anno, credo che si farà ogni anno, come c'è la Champions sulla UEFA, anche sì. Le nazionali faranno un mini torneo nel corso dell'anno di tutti gli anni, vincerà una nazionale ogni anno, Nations League, cioè
0: va bene che sono pagati e strapagati, però si potrebbero concentrare con una cosa alla volta, col campionato e con le cose normali.
1: Ma
0: cioè,
1: sai,
0: non
1: i soldi tirano, se la sono inventata, credo che se la sia inventata Platini, se non sbaglio, però vabbè.
0: Platini, niente di meno, va bene, sì. Ok, sì. D'accordo. Vabbè,
1: e
0: insomma,
1: diciamo che la situazione è molto bella e rimarrà quella meteo e rimarrà ancora bella per qualche giorno, perché abbiamo temperature massime e minime che sono classiche da mezza stagione nelle situazioni da stabilità,
0: sì.
1: Perché sono quindi molto miti o caldine di giorno, abbastanza fresco invece di notte e nella prima parte della mattinata.
0: Vero.
1: Con poche nuvole e quindi prevalenza di sole, e così sarà, con venti che si sono attenuati rispetto a un bel po' di giorni fa, però sono comunque ancora in prevalenza da nord. E continuerà così anche domenica, probabilmente ci saranno poche novità anche per l'inizio della prossima settimana. Vedremo se invece nella seconda parte della prossima settimana il vento comincerà a ruotare da sud e cambierà un po' la situazione, magari a tratti anche qualche pioggia entro il weekend. Staremo a vedere se veramente arriveranno queste perturbazioni previste al centro e al nord. Direi proprio di sì ormai, anche se al momento si andrà a tratti, però vabbè, meglio così che niente. Vedremo se raggiungeranno anche il Sud Italia, il Salento. Esatto.
0: Quindi insomma niente.
1: Però
0: niente,
1: intanto se vuoi vai a mare.
0: Ma certo, se si può fare, insomma, perché
1: ma
0: no? Perché scoraggiare?
1: Sì, assolutamente.
0: Quindi fase di stallo stabilitare, leggo anche sul portale supermeteo.com,
1: yes, esatto.
0: Che vi consiglio sempre di utilizzare, quindi per l'inizio della prossima settimana, niente, tutto tranquillo.
1: Tutto tranquillo.
0: Questo è quanto, non abbiamo nulla da dirci.
1: No, niente, arrivederci, è stato un buon piacere.
0: Anche per me, come sempre, è importante sentirci, perché significa che va tutto bene, finché ci sentiamo. Importante è la salute, poco di sole, così insomma anche l'umore.
1: Cosa mangi, Giustina, oggi a pranzo?
0: Allora, devo un attimino smaltire, sai quando fai quelle spese eccessive e ti rimangono le cose e poi ti rendi conto quando becchi le promozioni,
1: allora
0: eccetera.
1: Inventare qualcosa,
0: i ravioli Giovanni Rana, quelli con ricotta e spinaci, no, devo toglierli di mezzo, buoni però li avevo presi, sai, quelle robe in promozione, dici caspita, e prendi tre
1: magari
0: pacchi così
1: pure, no.
0: No, non sono scadute però sono prossime, sai, quelle robe che ti viene l'ispirazione,
1: sì,
0: dici
1: sì,
0: da quanto tempo che non sto prendendo i ravioli.
1: Guarda, anch'io ho comprato i tortellini,
0: vedi,
1: però non scadute.
0: No, ma non è che
1: Giovanni
0: però
1: Rano sono quelli fatti qui sul posto,
0: ma
1: quindi
0: quelli di Parma, lui è
1: esatto, e quindi cucinerò questi qua.
0: Hai visto? Quindi anche te pasta ripiena quest'oggi,
1: esatto,
0: che meraviglia,
1: sì.
0: Vedi? Senti, esperto, come li cucineresti tu i ravioli, ricotta e spinaci? Al sugo?
1: Per me andrebbe il burro, però
0: il burro
1: non lo metto, metto un bel filo d'olio il parmigiano sopra.
0: Ma proprio una delicatezza, proprio. Semplice però gustoso, ho capito.
1: Assolutamente sì.
0: Va bene, comunque niente. Allora, se anche voi avete qualche cosa da smaltire in frigorifero, ragazzi, fatecelo sapere al 380 2020 029.
1: Oppure
0: fateci sapere
1: una bella frisella, visto che fa caldino.
0: Vero, vero, guarda, sono andata avanti a friselle un sacco di giorni
1: a
0: questa
1: manetta.
0: Settimana, sì. È così. Allora, ti saluto De Vitis e ti ringrazio, ci risentiremo sabato prossimo.
1: Buon
0: ciao
1: weekend, ciao.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
1: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
1: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
1: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Questa è

ragazzi, con un ritardo estremo quest'oggi, perché abbiamo fatto tante cose, ho preso il caffè alle 11:28, va bene. A proposito di cose, insomma, di cui sentite l'esigenza la mattina, insomma, e che abbiano a che fare col cibo, ecco, per me il caffè a un certo punto diventa assolutamente fondamentale. Qualche coccola, poi giunto l'autunno, lo diventa altrettanto. In estate, per quel che mi riguarda, la coccola d'eccellenza è il gelato, le concessioni, quelle belle. Tendenzialmente una pizza fatta bene è sempre una coccola, però insomma in questo periodo non vedo l'ora, ecco, ancora non mi è capitato, a parte la spremuta di melograno che adoro, non vedo l'ora di assaggiare i fichi secchi con la mandorla, con le robe lì. Quella è la coccola delle coccole autunnale per eccellenza. Comunque ragazzi, voi come state messi a coccole e cibo? Siccome abbiamo un'altra oretta da trascorrere in reciproca compagnia, io attendo anche qualche vostra considerazione in merito. Scriveteci al 380 2020 029. Poi certo ci sono le coccole in musica, anche questo brano di Sergio Caputo è una coccola.

ci ispira un po' un sabato alla vecchia maniera, ma ormai non c'è niente più alla vecchia maniera. Ecco, comunque, facciamo così. Adesso ci andiamo ad ascoltare Vinicio Capossela, perché per Vinicio Capossela arriva una bella novità, nel senso che è stata svelata la data di uscita del nuovo album che si intitola Milkwood Bar. Il nuovo album di Vinicio Capossela uscirà il 22 gennaio 2027, un disco che inaugura la nuova collaborazione discografica ed editoriale tra Vinicio Capossela e la BMG, e ha svelato anche la copertina dell'album. Quindi ci saranno tre formati fisici: CD a tre ante con booklet, doppio vinile nero standard e una collector's edition limitata, numerata, con doppio vinile bianco. Eh sì, perché poi quando vogliono così buttare l'esca, ecco, c'è gente che poi come dire, abbocca, giustamente, quando mettono vinile nuovo, limitato, numerato, colorato per giunta, insomma, è veramente l'apoteosi. Allora, tra l'altro è già attivo il pre-order del disco e quindi, insomma, tra l'altro lui sta portando anche in scena un nuovo spettacolo, anche con Capovilla, appunto, con cui ha firmato, con Pierpaolo Capovilla, con cui ha firmato tutti i Bodyguard, questa nuova versione del brano di Capossela Bodyguard, e si intitola E morte non avrà dominio, e tra l'altro, insomma, le canzoni del nuovo album potranno essere ascoltate appunto durante questi live, questi show e quindi ragazzi, attenzione. In occasione della tournée teatrale di Capossela, gli spettatori riceveranno una cartolina che permette di accedere ad un portale esclusivo attraverso il quale preordinare l'album e ricevere due oggetti speciali in omaggio: la locandina del concerto autografata da Capossela con un testo inedito di Capossela e un sottobicchiere del Milkwood Bar. Merchandising, chissà che cosa ne pensa P40 di questo marketing con la C e con l'H, come direbbe lui. Ma glielo chiederemo, perché poi alle 12 il sabato, lo sapete che l'appuntamento è con P40, che sono con Teccanta. Ma adesso arriva Vinicio Capossela con Pierpaolo Capovilla, tutti Bodyguard.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Pubblicità.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
8: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
10: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io.

Lucio Dalla sulle frequenze di Mondo Radio, ma arrivano anche i Doors con Roadhouse Blues. Ci concediamo un po' di movimento, però quello serio, quello alla vecchia maniera, in questo sabato mattina sulle frequenze di Mondo Radio. Fra poco arriverà P40 che suona con Teccada, quindi rimanete sintonizzati all'ascolto per questo sabato mattina in compagnia di Mondo Radio Tutti Frutti, la vostra radio, una radio per tutti. Sono le 11:51 in questo 3 ottobre 2026, il sabato mattina in compagnia di Mondo Radio.

0: ma sono matta io.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. E quanto affermato dal procuratore generale emiratino Al-Shamsi, citato dall'agenzia di stampa ufficiale UAM, le indagini sull'accaduto a bordo del volo proseguono.
2: Sono 14,4 per l'energia e altrettanti per la difesa i miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. I fondi per l'energia verranno impiegati per l'uso del trasporto pubblico da parte degli studenti e per le imprese, per sostenere la produzione delle rinnovabili e favorire la decarbonizzazione, incluso un nuovo Energy Release. Per la difesa si punta al progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche, in coerenza con gli obiettivi assunti in ambito NATO.
3: Il Tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella. La 37enne è deceduta il 26 marzo 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco.
2: L'ultima frontiera del marketing criminale è la cocaina aromatizzata. La Guardia di Finanza di Varese, nell'ambito di un'indagine che ha portato al sequestro complessivo di 19 kg di cocaina, 49 kg di marijuana, 1,9 kg di hashish, 72 grammi di eroina, 233 francobolli di LSD e 200 pastiglie di ecstasy, oltre a 6.600 euro in contanti, ha scoperto cocaina aromatizzata alla fragola, all'uva, al cocco e al melone.
3: Il Brasile è al bivio. Il gigante dell'America Latina domenica va al voto in un clima rovente di scontro frontale tra il presidente uscente, il progressista cattolico ottantenne Luiz Inácio Lula da Silva, e lo sfidante, l'uomo nuovo della destra trampiana, il 45enne evangelico Flávio Bolsonaro, primogenito di Jair, l'ex presidente, oggi agli arresti domiciliari. Una tensione altissima alimentata anche dal rischio che proprio Donald Trump non riconosca l'esito delle elezioni e che il tutto possa sfociare in scontri di piazza tra le due fazioni. Tra i due candidati nessuna forma di dialogo, solo insulti.
2: Lo sport, il tennis, giornata amara per i colori azzurri dopo Matteo Arnaldi out contro Alcaraz a Tokyo, fuori agli ottavi anche Matteo Berrettini. L'azzurro è stato battuto in due set 6-7-1-6 dal paraguayano Vallejo in un'ora e 46 minuti di gioco. E brutte notizie anche sulle condizioni di Jannik Sinner, che salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. A dare l'annuncio è stato l'alto tesino sui social, ancora alle prese con un'infiammazione tendinea extraarticolare al ginocchio destro. Per la Formula 1, pole position di Max Verstappen nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain in Malesia. Secondo tempo per Lewis Hamilton, terzo Ajar.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio, no limits.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Hey hey hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio, tutti frutti, ma proprio tutti, eh.

Io faccio marketing, c'ho l'ubarese, aggiungo un bratti li pariti è necessario, tanto sono brutti, tutti, tranne qui di assicco.

0: Ed era P40 con Io faccio marketing. Ti ho citato, Pasquale, quest'oggi durante la nostra diretta. Buongiorno a P40.
1: Buongiorno, buongiorno. Mi dica, Giustina, in relazione a cosa?
0: Allora, in relazione al fatto, insomma, che ormai ci sono, no, queste nuove pubblicazioni, musiche, eccetera, eccetera. Allora, mi fa morire quando viene specificato nel comunicato stampa, viene specificato il formato su cui viene pubblicata nuova musica, no? Quando è su supporto fisico, chiaramente poi ci sono vari pacchetti, il CD in un certo modo, il vinile in un certo modo, quello normale basic, e poi c'è quello, l'upgrade, no? Con un vinile, il cofanetto, edizione limitata, numerata, vinile colorato, eccetera eccetera. Ho detto grandi strategie di marketing con la C e con la H, ho detto io citando P40. Lei cosa ne pensa di tutte queste robe che strizzano gli occhi, bravo, strizzano l'occhio ai collezionisti, a quelli che vogliono ascoltare la musica bene, gli audiofili, tutte queste robe qua? Cosa ne pensa delle edizioni limitate e numerate?
1: Delle limited edition,
0: bravo.
2: Beh, il concetto di esclusività.
0: Allora, signor P40, noi la sentiamo molto male oggi.
1: Allora, è perché sono adesso in movimento, mi sente meglio?
0: Molto meglio, grazie.
1: Molto meglio, speriamo, perché sono su una rotatoria, vero? No, dicevo, il concetto di esclusività è insito nell'umano spesso, si manifesta attraverso gli acquisti.
0: Ecco.
1: Cioè l'acquisto diventa un prolungamento della propria esclusività.
0: Interessante.
1: Che si poggia anche su una qualità, non è che voglio dire che l'esclusività è sintomo solo di snobismo. No, c'è anche una ricerca della qualità, ma è un prolungamento di noi stessi.
0: Ho capito. Bene. Fantastico, ma il P40 filosofo, io ogni tanto lo vado a stuzzicare, mi piace un sacco. Pillole di P40, questa è la verità. P40 in pillole.
1: Quindi a proposito, il manage quotidiano come va lì in radio? Il manage?
0: Bene, cioè siamo sempre indaffarati, insomma, siamo sempre a inseguire. Poi, insomma, la radio è anche una macchina che ha bisogno di manutenzione, no? Va sempre ben oliata. Poi la tecnologia anche bisogna, insomma, seguirla. Non è che si preme un pulsante e poi fa tutto da sé.
1: C'è tutto una voce, dice, che è una voce che parla.
0: Certo.
1: Col telefonino prendi e chiami e parli, no?
0: E invece no. Quindi è sempre in movimento qui. C'è sempre, insomma, siamo una caffettiera, siamo sempre...
1: Dobbiamo portare un po' più di gente a fare visite guidate alla radio, così vedono.
0: Sono venuti delegazioni di studenti.
1: Bellissimo.
0: Certo, oggi ne abbiamo avuta uno proprio del settore audiovisivo dell'Istituto Don Tonino Bello, e quindi oggi abbiamo avuto due classi ospiti negli studi di Mondo Radio. C'è sempre fermento, la gioventù.
1: E allora costa visite guidate costanti.
0: Esatto.
1: Ma io voglio fare venire non solo i giovani che studiano, che magari, ma anche gli adulti che non sono mai entrati in una radio, non hanno proprio idea.
0: Comunque suscita sempre tanto stupore, la radio, entrare in negi studi, insomma, radiofonici, è una cosa bella. Allora, Pasquale, dunque, come stiamo messi? Quindi lei è su una rotatoria in direzione, chissà, deve scegliere, insomma, se uscire alla prima, alla seconda o alla terza, Pasquale.
1: Siamo sempre in Puglia.
0: Nelle Puglie.
1: A me piace chiamare la Puglia come si chiamava prima.
0: Le Puglie,
1: da quando ha iniziato a chiamarsi Puglia,
0: sì,
1: sono iniziate le questioni territoriali, le queste. Se invece quando si chiamavano le Puglie, lui dice c'era pure le Puglie, già plurale, no?
0: Certo.
1: Quindi vuol dire che c'erano tante realtà.
0: Identità, già. Tante realtà, certo.
1: Poi non so come hanno semplificato questo concetto. Quindi ritornare al nome originale, le Puglie.
0: Sì.
1: Le Puglie.
0: Ecco, bene. Senta un po', Pasquale. Allora, quindi lei girovagando per le Puglie, che cosa mi dice? Qual è l'indovinello da cui
1: allora,
0: siamo partiti?
1: Ci fermiamo in ambito casalingo.
0: Prego.
1: Lei, insomma, recentemente, insomma, intrapreso. come dire, no?
0: Abbiamo ufficializzato nuove esplorazioni.
1: Esplorazioni, allora, quindi anche le attività casalinghe diventano più istituzionalizzate, no?
0: Sì, abbiamo istituzionalizzato tutto, è vero.
1: Tutti questi. C'è casa vai girando, c'annangolo se va impugiando. A casa vai girando, all'angolo va impugiando. C'è, dimmi, c'è.
0: Allora, su...
1: chissà.
0: Non lo so, a me se va girando per la casa e poi lo si poggia all'angolo questo oggetto, non lo so, mi viene in mente la scopa.
1: E chissà. Quindi in mente, tu c'hai una certa familiarità? Come la frequenti?
0: Allora, nel senso, interessante, io avrei tanto desiderato, no? Per esempio, quando guardavo La bella addormentata nel bosco quando ero piccola, che ad un certo punto Serenella, la fata, faceva girare sta scopa da sola, eppure lo straccio per lavare, no, a terra da solo, perché erano incantati, faceva tutto da solo. Pure Topolino in fantasia, no, tutte queste scope animate che facevano tutto da soli. Allora io pensavo, chissà, poi è arrivata la scopa elettrica, in effetti, chiaramente c'era già quando ero piccola io, chiaramente anche quella ti facilita. Adesso ci sono i robot. Parliamone.
1: Girano, no?
0: Quelli che girano e che camminano.
1: Sono certo che ti arrivano all'improvviso dietro.
0: Sì, minacciosi, certo. No? Minacciosi.
1: E tu ce l'hai questo robot?
0: Ce l'ho, infatti ero molto scettica all'inizio, ma siccome tu ben sai che il mio marito è molto invece incline ad assecondare così le ispirazioni tecnologiche e la tecnologia, a un certo punto mi sono ritrovata questa cosa per casa.
1: Però la scopa, quella classica, come status ce l'hai?
0: Certo, assolutamente, vedere. Quella da esterno, quella da interno, ci sono tante cose, c'è pure lo Swiffer, voglio dire, cioè, ci sono tante soluzioni.
1: Una cosa,
0: Vabbè, quello che attira la polvere senza, vabbè, dai. Ti sentiamo male, Pasquale, sembra che sto facendo un monologo. Allora, quindi comunque teniamoci questa cosa, poi dovremmo anche capire con i nostri radioascoltatori e le radioascoltatrici verso quale strumento sono più inclini, o magari insomma fanno fare tutto ormai ai robottini, chissà.
1: Apriamo, chiamiamole a casa, chiamiamo a casa le persone, chiediamo.
0: Esatto, i venditori di folletto porta a porta, parliamo anche con voi. Vabbè. Comunque, arrivederci, Pasquale. Io la lascio alla sua rotatoria e ci sentiamo sabato prossimo.
1: Ciao. Un abbraccio a tutti i radioascoltatori del Mondo Radio, tutte le frutte.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: stato di salute. Passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
1: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
2: Visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Questa è

Ed eccoci qua, nasceva Spring Alley in South Carolina. Ernest Evans, noto come Chubby Checker, nel 1941, giusto il 3 di ottobre. E poi ancora, fra poco arriva Gwen Stefani, ragazzi. Ebbene sì, perché oggi mi compie gli anni. Nasceva nel 1969 a Fullerton in California Gwen Stefani, cantante dei No Doubt, ma anche solista. Infatti noi ci andiamo ad ascoltare la sua Rich Girl, che noi millennial ricordiamo molto molto molto bene. Allora ragazzi, vi parlo di Val Mauto. Chiaramente, insomma, parliamo di mobilità, parliamo di automobili, parliamo del fatto che dobbiamo scegliere qual è l'automobile che fa il caso nostro, cioè dobbiamo scegliere tra benzina, di ibrido, diesel, GPL, elettrico. Insomma, c'è veramente tanta confusione adesso. E allora cosa facciamo? Rivolgiamoci agli esperti, rivolgiamoci a Valmauto Atricase, che ci insegna che non esiste l'auto perfetta, ma l'auto perfetta per noi. E allora andiamo da Valmauto e troveremo assortimento di auto di tutte le marche e modelli, affidabilità con il miglior usato aziendale, ma anche convenienza sulle auto nuove e sulle auto a chilometro zero. E allora smettete di girare, la vostra nuova auto vi aspetta da Valmauto. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Kia, Hyundai, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto, vendite e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it, chiamatelo 0833 54 40 00. Benissimo, ok, allora procediamo, ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento in musica di oggi.

0: Pubblicità.
1: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
6: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
7: Mondo Radio. Senza frontiere. Senza frontiere. Mondo Radio. Senza frontiere. Mondo Radio. Senza frontiere.

E siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento del sabato 3 ottobre 2026, sono le 12.30, ragazzi, vi auguro veramente un ottimo weekend. Noi ci risentiremo lunedì mattina, come sempre, con lo spazio aperto del Buongiorno Salento. Vi rimando a tutti gli appuntamenti del weekend di Mondo Radio Tutti Frutti, compreso l'appuntamento sportivo con Tutti in Campo domani con Davide Ruberto. Mi raccomando, rimanete sintonizzati all'ascolto, anche per far sì che la musica di Mondo Radio Tutti Frutti possa essere la vostra colonna sonora del weekend. Ok ragazzi, buon sabato, buona domenica, alzate il volume, siete su Mondo Radio Tutti Frutti, la vostra radio, una radio per tutti. Un bacione a tutte e a tutti dalla vostra Giustina. Ciao!

Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica.
4: Questa è la tua musica. È la tua radio.
5: Mondo Radio. No limit. No limit.

casa sono questi sogni miei. Io canto, ma per chi? Se tu sei sordo ormai, ma una goccia di speranza lenta.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. E quanto affermato dal procuratore generale emiratino Al-Shamsi, citato dall'agenzia di stampa ufficiale UAM, le indagini sull'accaduto a bordo del volo proseguono.
1: Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua italiana per impedirle di integrarsi e stringere amicizie. È il quadro di violenza e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito, un 51enne connazionale residente in Val Samoggia, in provincia di Bologna. È emerso dalle indagini dei carabinieri di Crespellano.
2: Ha individuato la sua vittima in mezzo al caos delle strade di Marsiglia, messe a ferro e fuoco durante le violente proteste studentesche in Francia. Le si è avvicinato con cappuccio in testa e passamontagna per rendersi irriconoscibile. Ha azionato il suo spray e con un piccolo accendino ha trasformato il getto in un lanciafiamme ustionante. Un'arma pericolosissima puntata prontamente sul volto della passante. È stato arrestato e posto sotto custodia della polizia un 15enne ritenuto il responsabile del gesto.
1: Intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU, il ministro degli esteri russo ha ribadito che la Russia raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina, a prescindere dalle circostanze. Attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro il settore energetico ucraino, con il lancio di 1000 missili contro le centrali. Un drone ha violato intanto lo spazio aereo lituano, l'allarme è poi rientrato. Mosca spinge per un'escalation e crea paura nelle nostre società. Prepariamoci a possibili attacchi, così l'alta rappresentante degli esteri europea, Kaya Kallas.
2: Nonostante la decisione di Eni e di altre compagnie petrolifere di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto per famiglie e imprese resta pesante. Secondo le stime dell'ufficio studi della CGA di Mestre, rispetto allo stesso mese del 2025, la maggiore spesa arriverà a circa 1,1 miliardi di euro. A pagare di più saranno soprattutto le grandi aree metropolitane e i territori dove l'auto resta indispensabile per gli spostamenti quotidiani.
1: Formula 1, Max Verstappen torna in pole dopo 15 gare e lo fa a Sepang, dove si recupera il GP del Bahrain. L'olandese partirà in prima fila con la Ferrari di Lewis Hamilton. Terzo Hajar, che però sconterà una penalità di 5 posizioni e passa ottavo. Scala terzo Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà settimo, il GP domani alle 9.
2: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
4: Radio's Golden Old, and we remember.

0: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
5: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
4: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà, ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se sono rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Amam al-Mammani, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati 2 post a 9 ore dall'incidente. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 MAX con riprese di aerei di compagnie israeliane, e poi una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
3: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, 2 giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel, nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini e ferite 4 persone, tra cui una bambina. Prepariamoci ad attacchi russi, all'avvertimento dell'alto rappresentante degli affari esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas.
4: Il governo vede la possibilità di chiudere la procedura europea per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia già sulla base dei risultati di bilancio del 2026. E quanto emerge dal documento programmatico di finanza pubblica trasmesso alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio. La valutazione legata all'analisi sul rispetto del percorso di crescita della spesa netta e all'uso delle clausole di salvaguardia nazionale per difesa ed energia. Il documento aggiorna il quadro macroeconomico e di finanza pubblica e definisce gli indirizzi della manovra per i prossimi anni.
3: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap per i carburanti. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornendo nuovi dati. Nello specifico, l'osservatorio del Mimit ha rilevato 20.141 distributori per la benzina. Di questi, 10.413 tenevano il prezzo sotto i 2 euro al litro. Per il gasolio sono stati rilevati invece 2.147 distributori, di cui 10.519 tenevano il prezzo sotto i 2,20 euro al litro. Un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni, commenta il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
4: E pioggia di rincari intanto per la guerra in Iran. Sulla base dell'inflazione acquisita dall'Istat per l'intero 2026 e considerata la totalità della spesa annua per consumi delle varie tipologie di famiglie, l'impatto dei rincari scattati dall'inizio del conflitto porterà un pensionato che vive da solo a spendere in totale 667 euro in più rispetto allo scorso anno a parità di consumi. Per un single sotto i 35 anni l'aggravio di spesa sarà di 704 euro, mentre una coppia senza figli dovrà mettere in conto 1.167 euro in più a fine anno. Per una coppia con un figlio la spesa annua risulterà più elevata di 1.281 euro. I rincari hanno un peso diverso anche a seconda della fonte principale di reddito.
3: Lo sport. Max Verstappen si è preso la pole del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto. Solo ottavo George Russell con l'altra Mercedes. Il tennis. Yannick Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai. Lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Mondo Radio Tutti Brutti. Una radio per tutti. Una radio per tutti.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Mondo Radio, tutti frutti.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
2: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Pubblicità. Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa.

0: sorriso.
1: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

gualdi come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy Voodoo Party, yeah.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026 invece non ci sono buchi nell'assistenza, ma è fondamentale che la Rada approvi le riforme previste.
1: C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Hammam al-Hammami, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 Max con riprese di aerei di compagnie israeliane e poi una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
2: Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un presidente della Repubblica Italiana. Il capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e unione.
3: Si è creata un'intesa che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che come abbiamo detto ieri concordemente il principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
1: Il delitto di Garlasco ora, dopo la rivelazione di due esami negativi dopo il primo positivo negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti altri elementi. Lo ha confermato a Omnibus sulla 7 Giada Bocellari, avvocato del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto su cui la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Non si tratta di una prova documentale, ma secondo Bocellari, il nuovo elemento che in vista della richiesta della revisione del processo farà molto rumore.
2: Un 21enne italiano, studente universitario, è stato arrestato a Salerno con l'accusa di detenzione di materiale con istruzioni per la preparazione o l'uso di ordigni con finalità di terrorismo e di armi clandestine. Il giovane, già noto per precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato fermato nella serata di ieri dalla Digos di Salerno. L'indagine era partita da una segnalazione dell'AISE, secondo cui il 21enne effettuava ricerche online di manuali sull'addestramento sulle armi e sulla preparazione di esplosivi, oltre a pubblicazioni riconducibili allo Stato islamico.
1: Lo sport. Yannick Sinner rimane ancora ai box. L'azzurro non si è ancora totalmente ripreso dall'infortunio al ginocchio ed è quindi costretto a saltare anche il Masters 1000 di Shanghai. L'annuncio è stato dato dallo stesso tennista sui social. Il forfè del numero uno del mondo complica non poco la sua corsa nella difesa della vetta della classifica mondiale, adesso ancor più messa in discussione da Sascha Zverev. Il tedesco, vincitore del Roland Garros e dello US Open quest'anno, ha una concreta possibilità di diventare il nuovo numero uno entro la fine del 2020.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
5: Pubblicità.
4: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
5: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. La spiaggia tra le più belle in Europa si trova in Croazia ed è sicuramente la famosa Zlatni Rat. Si trova sull'isola di Brač davanti alla cittadina di Bol e si allunga in mare per circa 400 metri con la sua caratteristica forma a punta e non è mai davvero la stessa spiaggia due volte. A prima vista Zlatni Rat appare semplicemente come una lunga lingua di ciottoli protesa verso il mare, ma è solo guardandola dall'alto che si capisce perché sia così diversa dalla maggior parte delle spiagge adriatiche. La sua punta infatti cambia forma di continuo, spinta da vento, onde e correnti. A volte si piega da un lato, a volte dall'altro e nei periodi di maltempo più intenso il profilo può trasformarsi visibilmente nel giro di pochi giorni. Non è un caso quindi se non esistono due fotografie di Zlatni Rat perfettamente identiche tra loro. La spiaggia si estende per quasi 500 metri e dal 2006 ad oggi i rilevamenti mostrano che si è allungata naturalmente di circa 80 metri senza alcun intervento umano. Zlatni Rat cresce e cambia letteralmente sotto gli occhi di chi la visita. Anche la sensazione sotto i piedi è particolare. Non è una spiaggia di sabbia, ma nemmeno una classica spiaggia rocciosa. I suoi ciottoli piccoli e levigati la rendono molto più comoda per camminare e sdraiarsi rispetto a gran parte delle spiagge di ciottoli dell'Adriatico. Zlatni Rat è perfetta per una giornata di relax. Complice l'enorme afflusso di visitatori, qui si trova praticamente tutto ciò che può servire durante una giornata al mare: docce, servizi igienici, lettini, ombrelloni, beach bar e chioschi, ristoranti, negozi e punti noleggio per l'attrezzatura da spiaggia. Per chi non riesce a stare tutto il giorno sotto l'ombrellone, lo sport da praticare è il windsurf. Bol è considerata infatti una delle destinazioni più attrattive di tutta la Croazia e gran parte dell'azione si concentra proprio intorno a Zlatni Rat. Il merito è del maestrale, un vento forte e costante che soffia da aprile a ottobre e che secondo diverse guide locali raggiunge di solito il picco nel primo pomeriggio per poi calare verso sera. Chi cerca invece un ritmo più lento può puntare verso l'alto. Un'escursione fino a Vidova Gora, la vetta più alta di tutte le isole croate, regala viste panoramiche che spaziano su Brač, Var e altre, ripagando ampiamente la fatica della salita. Per raggiungere Zlatni Rat il punto di partenza più comodo è Spalato. Una volta arrivati in città, la spiaggia si raggiunge a piedi con una passeggiata ombreggiata lunga circa 1,5 km che collega Zlatni Rat al centro storico di Bol, alla stazione degli autobus e al molo dei traghetti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: la via più breve per giungere a se stessi gira intorno al mondo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: mondo radio tutti frutti. Una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tenera sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori. Insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica.

0: 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici. Professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto l'Ucraina potrebbe aver bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione di Putin. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già, Consiglio europeo di ottobre.
1: Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista.
2: Andy Cortè in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato di Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
1: La strage di Crans-Montana, Jacques Moretti sarà sottoposto a una perizia psichiatrica, mentre resta detenuto nel carcere di Sion con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. La decisione è stata presa dalla procura del cantone del Vallese. L'obiettivo è valutare il rischio di nuovi episodi di violenza e capire se l'uomo possa rappresentare un pericolo per la moglie e per i due figli. L'episodio contestato risale alla metà di agosto e sarebbe avvenuto nella villa della coppia, località situata a pochi chilometri da Crans-Montana.
2: Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua italiana per impedirle di integrarsi e stringere amicizie. Il quadro di violenze e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito, un 51enne connazionale residente in Valsamoggia, in provincia di Bologna. Per l'uomo indagato per maltrattamenti, il GIP ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico.
1: Lo sport: Jannik Sinner salta anche Shanghai. L'annuncio è arrivato direttamente dal tennista azzurro tramite una storia su Instagram. La strada scelta è sempre la stessa, quella della prudenza, per ridurre al minimo i margini di rischio con l'obiettivo di ritrovare la condizione migliore, ma soprattutto preservare il futuro dell'atleta. Sasha Zverev intanto torna ai quarti dell'ATP 500 di Pechino per la sesta volta in carriera. Tutto facile per il tennista tedesco, che ha battuto la wildcard cinese Juncheng Shang, numero 250 del mondo, con lo score di 6-0 6-3 in poco meno di un'ora. Ora il numero uno del tabellone, che minaccia Sinner anche per il posto di numero uno al mondo, affronterà al prossimo turno Novak Djokovic.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Trecase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
5: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
2: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
3: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
4: Vi aspettiamo a Expo 2000 Miggiano nel Padiglione 4.
5: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
6: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
5: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito GESCO.

0: anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
1: Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti.

0: hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: Pomeriggio tutti frutti, chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando a un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina al primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani degli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. Le autorità emiratine stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista.
1: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitando a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da proporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre.
2: Andy Cortés in Spagna per il diritto alla casa. Mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale, sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato di Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
1: Caro carburanti, in questi giorni, sulla scia degli scontri avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada. Lo calcola il Codacons dopo i nuovi dati diffusi oggi dal Mimit. Il risparmio per gli automobilisti sale così a 6,5 euro su un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, 5,35 euro sul pieno di benzina, mentre in autostrada la minore spesa sul pieno si attesta a circa 9,4 euro sia per il diesel che per la verde.
2: E l'allarme salmonella dopo la riunione della Task Force nazionale del 30 settembre sui numerosi focolai registrati in Puglia, ma anche Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia, e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati. La Regione Puglia ha chiesto a tutti i comuni, a tutti gli operatori privati e pubblici della ristorazione scolastica, socioassistenziale, ospedaliera e delle case di cura di sospendere temporaneamente l'uso e la somministrazione di pomodori freschi crudi, che potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti. Stessa richiesta rivolta a tutti gli operatori della ristorazione collettiva per le categorie fragili della popolazione.
1: Lo sport, ciclismo. Dopo la vittoria al Giro di Lussemburgo, Davide Piganzoli trionfa al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo, staccando corridori come Pidcock, Only e Healy, e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgensen riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale sul San Luca, dove arriva a braccia alzate. Secondo all'arrivo il britannico Pidcock davanti al connazionale Only. Ottima prova anche per Lorenzo Fortunato, l'azzurro dell'Astana chiude settimo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
0: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
0: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
0: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
0: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche gli autoritratti, i fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis fino al 4 ottobre. Ci spostiamo a Milano per una mostra dedicata a Luciano Fabbro, esponente di spicco del gruppo dell'arte povera che fin dagli esordi ha sviluppato una personale indagine sul concetto di abitare lo spazio, inteso come campo dinamico di azione, esplorando al contempo lo sguardo, l'esperienza e la relazione dello spettatore con l'opera e con l'ambiente. Nell'intersezione tra scultura, pittura e architettura, Fabbro mette in atto processi che ne esaltano le reciproche contaminazioni, impiegando forme apparentemente semplici per generare significati complessi. Luciano Fabbro, Abitare lo spazio, in mostra dall'8 ottobre al Pirelli Hangar Bicocca. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. L'opera celebra Tozzi con una selezione di 21 successi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical a Milano, in scena al Teatro Arcimboldi dal 23 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Gran Galà con delitto di Simone Tempia. L'autore, alla sua prima prova di narrativa, ci conduce con ironia e mistero al cuore di un giallo dal gusto classico. Una villa isolata, una sola lunga notte, un gruppo di personaggi tutti potenziali colpevoli. Un libro perfetto per chi ama i romanzi di Agatha Christie e ha sempre voluto partecipare a una cena con delitto. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Radio's Golden Old. And we remember. Remember.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

0: sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.
1: Ope ope maragione spigaluri e pipi russi, uno forbici. Ope ope maragione spigaluri.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: Pubblicità. In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa, in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce in entrambe le direzioni, in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 chilometri tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio, in provincia di Brindisi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
4: Sarebbe Amam al-Mammani, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv, operato da Fly Dubai dallo scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe usato l'ascia d'emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
3: Grandi cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato de Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola sono scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
4: Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, Piguet e Tamoi, il prezzo medio del gasolio è sceso sulla rete ordinaria di 13 centesimi. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi. Lo calcolo al Codacons dopo i nuovi dati diffusi oggi dal Mimit. Il risparmio per gli automobilisti sale così a 6,50 euro per un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, 5,35 euro su un pieno di benzina.
3: Tragico incidente stradale poco dopo la mezzanotte a Roncello, in Brianza, dove una ragazza di 18 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale tra due auto. La vittima è Carola Battaglia, originaria della provincia di Ragusa e residente a Busnago, nel Monzese. La giovane era alla guida della vettura sulla quale viaggiava anche un ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto lungo via Aldo Moro per cause ancora in fase di accertamento.
4: Endorsement di Matteo Renzi su Mario Calabresi come sindaco di Milano. Lo vedrai benissimo, ha riferito il leader di Italia Viva introducendo lo stesso giornalista alla Leopolda durante un dibattito nel quale Calabresi ha affrontato alcuni temi legati al suo libro in un confronto diretto con Lisa Noia. Calabresi aveva anticipato la sua intenzione solo alcuni giorni fa. Mancano molti mesi, però io ci sono, aveva confermato il giornalista, tornando sulla propria disponibilità a candidarsi come sindaco di Milano per il centro-sinistra.
3: Quest'anno, il 4 ottobre, festa di San Francesco, torna a essere festività nazionale e anche se cade di domenica, la maggior parte dei lavoratori vedrà comunque un aumento di stipendio in quanto festività non goduta. Chi invece dovrà prestare servizio avrà diritto alla normale retribuzione, alla quota per la festività cadente di domenica e al pagamento delle ore lavorate con la maggiorazione festiva.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Mondo Radio, no limits.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
3: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
4: Mondo Radio, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
3: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
2: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
4: Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

Inizia adesso una nuova puntata di Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ecco la prima. Posizione numero 20.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's.
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao.
3: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
0: Tutti Frutti Chart, posizione numero 17.

Nel tuo weekend, scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana.

0: preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
1: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
2: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
3: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
4: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
5: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
6: Tutti frutti chart. Posizione numero 14.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Sarebbe Amam al-Mammani, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv operato da Fly Dubai dallo scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe usato l'ascia d'emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
2: Grandi cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato de Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola sono scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
3: Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, Piguet e Tamoi, il prezzo medio del gasolio è sceso sulla rete ordinaria di 13 centesimi, per la benzina al calo è di 10,7 centesimi. Lo calcolo al Codacons dopo i nuovi dati diffusi oggi dal Mimit. Il risparmio per gli automobilisti sale così a 6,50 euro per un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, 5,35 euro su un pieno di benzina.
2: Tragico incidente stradale poco dopo la mezzanotte a Roncello, in Brianza, dove una ragazza di 18 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale tra due auto. La vittima è Carola Battaglia, originaria della provincia di Ragusa e residente a Busnago, nel Monzese. La giovane era alla guida della vettura sulla quale viaggiava anche un ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto lungo via Aldo Moro per cause ancora in fase di accertamento.
3: Endorsement di Matteo Renzi su Mario Calabresi come sindaco di Milano. Lo vedrai benissimo, ha riferito il leader di Italia Viva introducendo lo stesso giornalista alla Leopolda.
4: Torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
3: Le stragi di Capaci e Via D'Amelio, il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti. Sulle stragi costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte di due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare i fatti. A chiedere l'archiviazione ad aprile scorso era stata la stessa procura nissena. Resta ancora aperta invece la tranche d'indagine per favoreggiamento aggravato dell'aver agevolato la mafia, che vede sotto inchiesta gli ex magistrati Giuseppe Pignatone.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
0: Tutti Frutti Chart, posizione numero 11.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più trasmesse su Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
5: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Tutti Frutti Chart, posizione numero 7. Let's go.

0: Tutti Frutti Chart.
1: Pubblicità. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
1: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
4: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
0: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 5.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio. Disco Esco di Radio.
1: Ciao, sono Miglia e Pazzo di Te e Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Tutti Frutti Chart termina adesso. Appuntamento al prossimo weekend con la classifica delle 20 canzoni più trasmesse alla radio. Tutti Frutti Chart, sempre su Mondo Radio.
1: Pubblicità. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastro Leo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera dalla redazione. Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa, con l'ombra sempre più pressante dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato locale, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati a Valencia.
3: Sarebbe Amam Halamami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
2: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27.
3: Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato del Museo Oceanografico di Monte Carlo, il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione.
4: Si è creata un'intesa, che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che, come abbiamo detto ieri, concordemente il Principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
2: Le stragi di Capaci e Via D'Amelio, il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti. Sulle stragi costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte di due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare i fatti. A chiedere l'archiviazione ad aprile scorso era stata la stessa procura nissena. Resta ancora aperta invece la tranche d'indagine per favoreggiamento aggravato dell'aver agevolato la mafia, che vede sotto inchiesta gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Anatoli.

0: Lo sport è allarme per Jannik Sinner dopo la rinuncia anche al torneo di Shanghai e il posto di numero uno al mondo minacciato da Zverev. Ormai il digiuno di tornei comincia a farsi importante e il problema al ginocchio destro che ha curato tutta l'estate evidentemente non è risolto. L'azzurro non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio, la gloriosa finale di Wimbledon che gli ha regalato lo storico bis sull'erba londinese. Il campione azzurro potrebbe rientrare al Six Kings Slam di fine ottobre. Sinner risulta iscritto anche all'ATP di Vienna, al Masters 1000 di Parigi, oltre che alle ATP Finals di Torino. Dopo tre mesi di stop, però, la data del rientro non c'è e cresce l'allarme.
1: È tutto, grazie per averci seguito.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un

magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
1: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
1: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
1: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: 60-70 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

gira l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: pubblicità.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo.
2: Prossimo appuntamento sabato 10 ottobre alle 20:30 con il sassofonista Javier Giotto in concerto presso il Teatro Lumière di Carmiano.
3: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.

0: hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia.
2: Ben trovati i possibili rallentamenti sulla Brindisi-Lecce tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi, ma anche tra Torchiarolo e Squinzano in direzione Lecce, dove per lavori si transita su carreggiate ridotte. Dalle 6 alle 18 fino a dicembre si transita a senso unico alternato sulla statale 16 Adriatica tra la stazione di Surbo e Lecce. Inevitabile nelle ore di maggior traffico la formazione di rallentamenti e code. Ed ora ci spostiamo a Lecce, in città, dove fino a lunedì prossimo 5 ottobre resta chiusa via Paolo Colaci tra via Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini in quest'ultima direzione. In zona Mazzini invece fino al 15 ottobre è vietato il transito per lavori in via Oberdam. Invitiamo quindi a prestare la massima attenzione alla segnaletica. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.

0: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: I want to get down low as well.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

proprio Tutti Frutti. Dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

ad affittare il mio castello non diventi re. Ma per carità, faccio piovere sul tuo vino demodè. Non mi fotti neanche in caso, tu rinasca me. Se medioevo non rinasci me, mania. Tatuato in policromia, ho le vele quindi volo come Scampia. Troppo

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Zona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

0: meglio.
1: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondo Radio 0833 54 60 72.

Electra. House Club Set by Mondo Radio.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Flashback to the music of yesterday.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

0: accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Mondo Radio tutti i frutti, la radio

0: Musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.